0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su dimensione suono soft.
2: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

Le All Saints con Never Ever. Dunque, signori miei, dove siete? In montagna, al mare? Allora, le ondate di caldo certo non ci hanno aiutato, ma il trend dell'estate 2026 in Italia è la montagna. Il caldo ha spinto in vacanza in montagna praticamente tutti quanti, no, non tutti, ma quasi 79 milioni di presenze, con un'impennata del 6% rispetto all'anno scorso. State al fresco, eh?

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: freschezza del solito Jason Mraz con I'm Yours, ultimo discone di oggi. Adesso le news.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Revibbia.
0: Sentiamo le news, dai, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un'esplosione nella notte a Roma, una bomba carta deflagrata davanti al portone di un palazzo, momenti di paura a Casetta Mattei, gli inquilini svegliati dal boato, una vettura, un utilitario di colore bianco è stata vista allontanarsi. 6 Maranza finiti in manette per scippe e rapine a turisti e residenti nel centro storico di Roma. I carabinieri hanno arrestato 4 ragazzi egiziani tra i 20 e i 21 anni per 2 rapine pluriaggravate commesse con l'uso di armi e sostanze urticanti ai danni di giovani e frequentatori della Movida del centro storico di Roma. Una 37enne arrestata dai carabinieri per l'accoltellamento di un uomo in un'area verde a Subiaco intorno alla mezzanotte dello scorso 25 luglio. I militari sono intervenuti nella zona rurale a seguito di una segnalazione. Un 43enne residente in zona è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso e la donna arrestata. 2 cantieri estivi cambiano la viabilità di Roma. Da domani all'11 agosto in piazza dei 500 davanti alla stazione Termini si svolgeranno i lavori eseguiti da ANAS. Per questo motivo, spiega l'ATAC, verrà modificata la posizione di capolinea e fermate sulla piazza. Il meteo attese per venerdì massime fino a 40 gradi sulle zone interne del centro, temperature in ulteriore aumento con picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. Il calcio, più tardi la presentazione alla stampa del ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft per la prima parte del tuo pomeriggio. Pomeriggio che continua, se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Data così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Dio dello
1: Zio. Mercoledì 29 luglio 2026, sono le 17:16. Stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Dopo Fabiana Sera, anche oggi sono con te da questo momento e fino alle 21. Sono Roberto e ti auguro buon ascolto. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate! Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
5: Banana!
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e

0: senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Da Manhattan, per non comparire. Da Manhattan, ti devi vestire. Da Manhattan, cattura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
2: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire. Da Manhattan, ti devi vestire. Da Manhattan,
2: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Rio Mare, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 11,90 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.